funi solo. Safele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Eng chela ngenda baza izolo. Ay, engape funi solo. Safele zamkati solo.

0: sigibela ama-trainer belu.
1: Fuli.
0: Nabelu, sigibela ama-trainer nabelu. Epeshe. Sigibela ama-trainer nabelu.